Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.